0: ready for this. A one, a two, a three. Booga booga booga.
1: Booga booga booga.
0: Booga booga booga.
1: Booga booga
0: booga.
1: Booga booga booga.
0: Booga booga booga. Booga booga booga. Booga booga booga. Booga booga booga. Booga booga booga. Booga booga booga. Booga booga booga.